0: todo lo que te gusta es Vox Radio Hits.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?